so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia.

cosa possiamo dirci in fondo a questa luce? Quali parole? Luce di pioggia, luce di conquiste. Lasciamo fare a quest'albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore.

io e te. Chissà qualcuno ci avrà pure presentato. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza.